0: Danny Brown out. Ibtana presidente noi.
1: And proud. Your Red Hot Radio. Y101. 0-0-2 game.
2: Yeah.